Ma se l'imbrasa la Marietta, ma la bugro, fai bella de pescilla, ma quei bella tanque ne vuoi. E se vuoi pa, imbrasala con me. E ce l'hai, viaggia in auto.